naturale, il tempo ti è piegata, quantomeno tormentata. Sei proprio tu, sei proprio tu, che mi dicesti cambia. Istanbul, Parigi, Venezia, Delhi, Timbuktu, la fuga mai segnata, una traiettoria sconclusionata. Già indossavi il cappotto, quando mai detto basta. E in fondo è facile rimanere appese a questa vita, ma basta a volte una francese con la valigia. Stupito t'ho guardato, già gridavo, ma hai rovinato. Intraprendente sensazione, essere uomo e non coglione.